lieto il guardo venne non giri nil faritrosa ne so perché tanto respiri quanto sospiri ne più ti cui della mia fe tanto respiri